no kasa. Erani na msubichawa ni meno kasa. Erani mama ni mungwase. Jesus shemenwe na mama tafu sreme. Wama prabomu erate.

voce. Abbraccia via ogni strano, ogni frania vuole di fra. Na Yesu kotonuna, na falisti fwesi antiasi ya mbo. Sa abbraccia, aya no kwasa wiyo di frani. Ana anu wabra Yesu shishano. Asi mide di aminimane seira. Why are you?

veniamo insieme. Ho da fuoco. A stiamo nel mio niente, cioè la linea capo. Le linee imbrassiamo su. E tiena, e ma bello. E tiena, merma bello. E tiena, e sa bello.